Mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wabasa, mami, uno wab